pronto per tutto nella di giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mili cucagne per un barbiere, vi dà più nome e non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Bella risorsa!

Tiguanita, Tiguanita. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchie fanciulle, quella parrucca, presto la barba, quella sanguina, presto il biglietto, tutti mi